0: Allora, io voglio dire una cosa. L'Italia, nel periodo che va da marzo a settembre, ha un clima bellissimo. Abbiamo un sole incredibile. Abbiamo un vento incredibile. Quindi, se a quanti siamo qui e quelli che stanno là fuori, buttassimo un seme di marijuana, lascerebbe tanta erba e si potrebbe legalizzare.
1: Legalization.
0: Perché è inutile, qui i cannoni ce li facciamo tutti.
1: Dedicato a Caia Selecta
0: Eagle Man. Senti, Molman, arriva.

0: Willy Saletta. Willyman. Legalizzare, poche chiacchiere, poco cantare. Legalizzare,
1: subito.
0: Basta.
1: Che
0: legalizzare.
1: Troppi ragazzi sono morti in carcere per 2 grammi di fumo, bastardi.